sinners. Ora pro misericordiae tua duti, et peccato simus semper liberi, et omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Rei chapti salitaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

misericordia tua duty, et a peccato simul semper liberi, et a omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostri, Iesu Christi.